0: Madusha. Enta la bada bada bada bada bada bada bada bada Madusha tala bada bada bada. Emprakatale bada Madusha tala bada bada bada bada bada. Lift up your voice, shafa da da da da da da bada bada bada bada bada bada bada. Esha da da da da da da da da da da bada Madusha da da da bada bada Madusha. Esha da da da da da da da da da da da bada bada Madusha tala bada bada bada bada. Enta la bada bada bada bada bada bada bada Madusha tala bada bada. Emprakatale Madusha bada bada bada bada bada bada. Impala bada Madusha tala bada bada bada. Lift up your voice and give him glory. Lift up your voice, worship the Lord. Let the Lord's name together. The Lord is good and his mercies endure forever. God is faithful. Marafatusha kabara Madusha. Faithful to you, Lord, in all your ways. Pale bada Madusha tala bada bada. Entala bare bede baro fetu shante impare
1: pa Africana Radio UK, your power station.
2: Africana Radio UK, your power station.
0: You are faithful, Lord. Are maro bede fatu shanta yaba. We are no quarry for ora. We are no quarry for. Asida aye ye kaudida shaba de bede de de ruku fam pere fata share bede de impeke tele babu fare bede bedusha impeke tele babu shaka bede bede de de de ruku de bede de de de de de de de de bedusha tele bede imprakapa rebede pakusha impalabade kare pata reba masta rebede patatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat lift up your voice.